0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.
1: Genesis 2:24. Therefore, the man

0: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken. Or radio.
0: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

mola me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma ngero gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno ber gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi nor si u koli ma eno ber gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi nor si u koli Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, ogni amore non vera come. Mary. Mai non per di noti, Mary, come lo va mobba di mattina, gini mi ora ci u colin. A chi u colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, ogni amore non vera come. Aia, nyara nation. No margona Aki u kolin picture no maro en marchi char gulli con worke na town Pardon

0: ET Winyo or Radio.
1: Pronti a farvi travolgere dal ritmo la Cubo Cubo?

0: yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: magana.
1: Itiwinyo or radio. Or radio.
2: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Yom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.